0: E allora Chris, torniamo in diretta, sì, perché avere amici allunga la vita del 50%. La scienza conferma che le relazioni fanno bene alla salute.
1: Questo è vero, verissimo.
0: Sicuramente, sicuramente avere relazioni sociali solide e un'ampia rete di amici aumenta la probabilità di longevità fino a 50 anni, fino al 50%.
1: È tanto,
0: 50% in più, quindi se uno dice 50 sono 100.
1: Insomma.
0: Fino a 100 anni c'hai tanti amici, 150. Dai. I dati diffusi da questo istituto di superiore della sanità dimostrano che le amicizie proteggono sia il benessere psicologico sia la salute fisica. Come si dice? Chi trova un amico trova un
1: tesoro. È vero.
0: Sono quei detti che sono sempre,
1: che non sbagliano mai.
0: Poi c'è chi pensa bene avere tanti amici, c'è chi pensa bene avere pochi ma buoni, magari,
1: anche, no? Questo è vero, Stefano. Sono d'accordo con la seconda.
0: Più veritieri, più perché poi sei proprio fortunato, sei tanti amici
1: e tutti, insomma. Dei buoni amici
0: numerosi, è veramente una gran fortuna. Quello,
1: vero,
0: sì,
1: quello è una grande fortuna, Stefano.
0: Molto molto bello, senza dubbio.
1: Senza dubbio.
0: Come cantano gli articoli 31.

0: onda libera.
1: Nuova apertura per la Box Team Paglietta. Corsi di pugilato e Brazilian Jiu-Jitsu. La mattina, allenamenti personalizzati individuali. Tutti i pomeriggi, da lunedì al venerdì, dalle 17 alle 21. Corsi per bambini dai 7 anni fino ai professionisti. Box Team Paglietta. Più di uno sport, una famiglia. Siamo a San Cesareo, in via Giacomo Matteotti 76F. Per info Danilo al 331 376 3122.
2: Jadart Creation, negozio di due piani dove troverete tutto ciò che vi occorre per la casa, con una vasta linea di arredo shabby chic, profumi per la casa, accessori moda, infine un laboratorio per realizzare le vostre bomboniere e articoli in stoffa realizzati a mano, allestimento eventi, balloon art e confettate. Jadart Creation di Andreani Giada vi aspetta a Genazzano in via dell'Acqua Santa 4. Seguici anche su Facebook per info 333 62 63 667. Aperto dal martedì al sabato.
3: Nuova apertura Sartoria Sansaro. Uno spazio più grande pensato per chi ama vestirsi bene ogni giorno senza rinunciare al proprio stile. Dalla scelta del tessuto all'abito finito sarai accompagnato dall'esperienza del nostro maestro sarto. Un abito su misura non deve aspettare un'occasione speciale, è semplicemente tuo. Sartoria Sansaro. Siamo a San Cesareo in via dei Cedri 77. Grande inaugurazione venerdì 2 ottobre dalle ore 16:30. Non mancare.
4: Stacca la spina, entra nel mondo di Erika Beauty e Solarium. Voglia d'estate tutto l'anno? Prova il nostro solarium di ultima generazione o lasciati coccolare dai trattamenti viso e corpo presso terapia, estetica di base Nils, in un ambiente pensato per il tuo relax. Erika Beauty e Solarium, il tuo momento di bellezza in un'atmosfera giovane e cool. Siamo a Zagarolo, corso Giuseppe Garibaldi 37, aperti dal lunedì al sabato. Prendi il tuo appuntamento dai nostri contatti sulle pagine social. Promozione Solarium, 5 docce solari più una in omaggio a 50 euro, 10 docce solari 80 euro. Vieni a provare il nuovo epilatore laser Diodo totalmente indolore.
5: Per i vostri nuovi attrezzi da lavoro, Carlo Tonani ogni anno si rinnova portando in showroom gli ultimi modelli di macchine agricole e giardinaggio, pezzi di ricambi, accessori e l'officina dedicata alle riparazioni. Tasso zero su tutti i prodotti marchio EFCO. Tonani a San Cesareo, in via Casilina 444. Per info 06 95 87 212. In promozione questo mese, moto zappa a 389 euro, motosega a 199 euro, multiservizi a 379 euro, decespugliatore più taglia siepe più potatore più prolunga.
6: My Deli, e voi quale preferite? My Deli Restaurant, locale unico

0: Con il suo genere, sale armoniose, ristorazioni gourmet e pizzeria con forno a legna. Una vera istituzione. Medeli Caffè, bistrò, caffetteria, ideali dalla colazione al pranzo, fino agli aperitivi. Aperti anche la domenica mattina, divenuto un punto di riferimento quotidiano.
1: Autodemolizioni Bucci. Ritirano il mezzo e sbrigano per noi le pratiche burocratiche. Hanno prezzi onesti, come lo sono Marcello e il suo staff. E grande serietà nel lavoro. Sono ad Artena, in via Valle dell'Oste 15. Per contatti 393 077 9081. Oppure autodemolizionibucci.com.
2: Pizzeria L'Altra Pizza, con i campioni mondiali, i campioni italiani di pizza al taglio e un'istruttore pizzaiolo. Più di 50 tipi di pizza, impasto a lunga maturazione, pizze tonde al taglio con aggiunta di farina di soia, con un ottimo rapporto qualità-prezzo. L'Altra Pizza, aperti a pranzo con tavola calda, chiuso il mercoledì, a Valmontone in via Casilina 176, 06 959 0404, anche su Facebook.
3: Rebag è revisioni auto, quadricicli, moto, camper e veicoli fino ai 35 quintali. Siamo agenzia pratiche auto, centro collaudo e revisione rimorchi, installazione impianti GPL, revisioni bombole metano e in carbonio. Effettuiamo duplicazione chiavi auto. Siamo a San Cesareo, via Casilina 92. Seguici su Facebook per restare aggiornato.
4: Sogni un centro estetico in grado di soddisfare ogni tuo desiderio di bellezza? Ti aspettiamo da Sherazade di Agnese Venneri, con oltre 300 metri quadri dedicati al benessere. Specializzati in dimagrimento e modellamento del corpo, proponiamo macchinari di ultimissima generazione e una nuovissima sala fitness con all'interno tecnologie vacuum, tapirulan, bike ed ellittica. Inoltre troverai epilazione laser con macrocamera ad alta definizione, estetica base, area nails e solarium. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Antica 220.
5: Danny Barbershop si fa sempre più grande. Nuovo locale totalmente rinnovato, 4 postazioni di taglio, nuovo barber specializzato in rasature e barbe ed in più angolo cosmetica e cura per il corpo. Siamo a Palestrina, in via Santa Maria 27. Tutto questo e molto altro che arriverà sarà sempre e solo per gli amici di Danny Barbershop. Au revoir.
6: Noi della Carrozzeria Lama siamo alla seconda generazione, con l'obiettivo di raggiungere la massima perfezione nella riconsegna di ogni mezzo, dal restauro di auto d'epoca alle nuovissime elettriche. Lavoriamo con privati e assicurazioni. Porta il CID e saranno a tutto Maurizio, Patrick e Christian. Riparazione, autosostitutiva, pratiche e riconsegna del mezzo. Verniciatura cerchi in lega e noleggio breve e lungo termine. Carrozzeria Lama è a Zagarolo, in via Valle Epiconia numero 66. Per info 06 952 55 96.
7: Onda Libera.

0: la musica di Tommaso Paradiso. Siamo sempre qui. Chris, senti, ma facciamo un po' di saluti alle nostre amiche aziende.
1: Certo, Stefano.
0: Allora, oggi voglio salutare, anzi voglio dare il ben arrivato su Radio Onda Libera al nostro caro amico Danilo, con cui parliamo di box.
1: Ciao Danilo.
0: Istruttore di box, box Paglietta,
1: sì.
0: Si trova a San Cesario, è una nuova apertura. Lui, ragazzi, è un pugile professionista che lo fa da una vita, come mi ha spiegato. E il suo mestiere, ovviamente, non può che non amarlo chi fa uno sport del genere.
1: Vero.
0: E tutti i pomeriggi ci sono le lezioni per i ragazzi, già da quelli più piccolini fino poi a quelli più grandi.
1: Quindi insegno già da piccoli, Stefano. Insomma, è importante poi, insomma, la disciplina, lo stare insieme, insomma, e stare bene.
0: Esatto, sempre bello, sempre importante. Si trova a San Cesario e ci sono tanti corsi, ragazzi. Quindi vi potete informare sulle pagine social di Box Paglietta per tutti i vari contatti che ci sono per mettervi in contatto con lui e quindi per provare questa palestra di pugilato veramente veramente molto interessante. Poi fanno anche altri sport, non solo pugilato, anche Brazilian Jiu Jitsu, insomma tutte queste arti marziali un po' particolari. Danilo, complimenti e buon lavoro a te. E poi non solo, Chris,
1: sì,
0: ti porto questa volta a Palestrina e diamo i ben arrivati anche ai ragazzi della Full Motor, Dario e Mairo, che sono due ovviamente meccanici,
1: certo,
0: che fanno, si occupano di auto, sono meccanici. E ragazzi, io vi assicuro che sono di una precisione e di una veramente gentilezza incredibile, quindi potete affidare la vostra macchina assolutamente a loro per diagnosi, per tagliandi, per la corretta manutenzione della vostra auto. A Palestrina, in via Prenestina Nuova 179, sono sempre aperti tranne il sabato pomeriggio. Potete chiamare allo 06 68 97 50 23. Full Motor, ciao ragazzi, buon lavoro.
1: Ciao ragazzi,
0: so che ci stanno ascoltando e ci fa sempre grande grande piacere. Chris, torniamo alla musica.
1: Natalia Imbruglia.

0: Quando sono le 17 e 18 minuti arrivano le notizie dal mondo.
1: Onda Libera, notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione e da Simone Parisi. Caos e violenza in tutta la Francia nel secondo giorno di proteste degli studenti. Situazione particolarmente tesa a Marsiglia, dove al liceo Victor Hugo il preside e i suoi collaboratori sono stati aggrediti all'interno dell'istituto e cosparsi di benzina. Brucia il liceo Mandela a Nantes. È troppo presto per dire se l'Iran abbia avuto un ruolo in quanto accaduto mercoledì sul volo Fly Dubai, Dubai Tel Aviv, dove il copilota ha aggredito il comandante in un apparente tentativo di far precipitare l'aereo. A dirlo è il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Via libera in commissione difesa alla Camera alla risoluzione che punta a rafforzare l'operazione Strade Sicure, portando da circa 6.800 a 10.000 i soldati impiegati sul territorio nazionale. L'incremento previsto è di 3.200 unità da destinare alla sicurezza di città, stazioni ferroviarie e luoghi sensibili. Scotland Yard ha formalizzato la proposta di incriminazione di 54 persone e di 20 aziende in relazione alle indagini sul devastante incendio di Grenfell Tower di Londra, il grattacielo di edilizia popolare il cui logo costò la vita nel giugno 2017 a 72 persone. Dopo 4 anni in Arabia Saudita la Supercoppa italiana torna nel bel paese, adesso è ufficiale. La sfida tra Inter e Lazio in gara secca si disputerà a San Siro il prossimo 22 dicembre alle ore 21 e in caso di parità, al termine dei 90 minuti, si giocheranno i supplementari ed eventualmente poi ci saranno i rigori. È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Let's go.

0: Grazie mille. Allora, Chris, sì. È il momento dell'almanacco di oggi per questo giovedì 1 di ottobre. Santa Teresa, la santa del giorno, il primo episodio di Candy Candy.
1: Come dici Candy Candy, Stefano?
0: Veramente no.
1: No.
0: 50 anni fa.
1: Vabbè, poi l'hanno fatto anche fino a fa. Come no?
0: Sai che non lo ricordo bene.
1: Pensi più che sei da ragazza, giustamente da bambina.
0: Più
1: però.
0: Femminile la è cosa. Bene, sì, non lo ricordo bene. Però no, famoso come cartone sicuramente.
1: Certo, certo.
0: Nei negozi arrivavano i primi CD.
1: Ah, che bello, 44 anni fa, ragazzi.
0: Santi
1: CD, che bel tempo.
0: Non
1: CD.
0: Avevi la macchina se non c'erano i CD.
1: È vero, è vero, no, è vero.
0: Servivano sempre. L'invenzione della cartolina, pensa, 157 anni fa, Samuele Bersani.
1: Ah, grande cantautore, 56 anni.
0: 56 anni e 72 per Milli Carlucci.
1: Che si porta benissimo, Stefano.
0: E poi per gli sportivi, un grandissimo giocatore.
1: Ah, chi se lo scorda? George Weah.
0: George Weah,
1: che tu lo conosci meglio di me, Stefano, che ha giocato molto col Milan, no?
0: Pensa, anche pallone d'oro nel 95.
1: Un grandissimo giocatore, ancora ricordo quel gol col Verona.
0: Sì, quel gol è veramente storico.
1: Che partita la difesa, Stefano, ma che giocatore, ragazzi.
0: Grandi, grandissimi. E ci salutava Giuliano Gemma 13 anni fa, nato a Roma, grandissimo attore, anche lui. Torniamo alla musica.
1: Io due.

0: Onda Libera.
1: PAM Termotecnica. Sono specializzati nelle installazioni di caldaie, climatizzatori e stufe a pellet delle migliori marche come Ravelli e Bazzi. Realizzano finanziamenti in sede, bollino blu e preventivi gratuiti. Oltre alla sede storica di San Vito Romano, nuova apertura a Palestrina, Corso Pierluigi 77. Per informazioni 06 95 71 085 oppure 06 39 030 092.
2: Grande novità da PAM. Vendita ed assistenza a stufe a pellet marchio Nobis. Siamo a San Vito, per info 06 957 1085 ed anche a Palestrina rispondiamo allo 06 39 03 0092.
3: Pasta all'uovo Salomone di Antonella e Monica vi aspetta per degustare i prodotti locali rigorosamente fatti a mano. Fettuccine, ravioli, gnocchetti, lasagne e cannelloni, pizze, salate, rustici e dessert, giglietti, crostate, ciambelloni e il resto venite a scoprirlo. A Palestrina, in via Giovanni 23esimo 41, aperto tutti i giorni anche la domenica mattina. Per ordinazioni 06 953 7656.
4: Ore 6 del mattino. Il profumo dei cornetti caldi. Inizia la tua giornata col piede giusto da Golosità. Caffè perfetto, pasticceria artigianale. E per i tuoi momenti più dolci, un gelato cremoso che ti farà innamorare. Non mancano mai stuzzichini e bollicine nell'ora dell'aperitivo. Golosità. Hai un evento speciale? Creiamo la tua torta su misura, bella da vedere e impossibile da dimenticare. E per le tue feste affidati al nostro servizio catering. Portiamo la qualità di Golosità direttamente da te. Siamo a Labico, in via Leonardo da Vinci 39. Golosità. Biscottificio Casilino. Biscotti, crostate, torte e dolci genuini. È il Biscottificio Casilino. Siamo a Roma in via Lippovanni 22, zona Giardinetti. E a San Cesareo, via del Commercio 4. Per ordini 06 45 42 81 02. Oppure vai sulle pagine social o sul sito web biscottificiocasilino.com. Ci sono momenti in cui la qualità del servizio e la sensibilità fanno la differenza. La casetta dei fiori di Ambra è la risposta a ogni tua esigenza. Con creazioni pensate per interpretare ogni circostanza con eleganza e cura del dettaglio. Addobbi raffinati e composizioni curate per ogni necessità, garantendo puntualità e stile in ogni occasione. Affidati alla professionalità de La Casetta dei Fiori di Ambra. Ti aspettiamo a Palestrina in via Santa Maria 92, fronte cimitero comunale. La nostra esperienza è al tuo servizio.
2: Lascia stare il fai da te per la tua ristrutturazione. C'è Edilizia Creativa che se ne occupa. Lavori di rivestimenti, pavimenti, pittura, impianti idraulici e termici, persino lavori su piattaforma. Fatti fare un preventivo, è gratis. Sono a Labico. Per info 329 189 5851. Edilizia Creativa, il lavoro è fatto.
4: Clinica iPhone. Eseguiamo riparazioni di altissimo livello su tutti i dispositivi Apple.

0: condizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremmana 23B a San Cesareo.
1: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro e spedizione Impost e GLS.
2: Da Auto Holmat troverai vetture per tutte le tasche, a partire da soli 2000 euro. Abbiamo 35 anni di esperienza, oltre 50 mezzi nel piazzale in continuo rinnovamento. Permutiamo il vostro usato con il nostro usato. Auto plurimarche e tutte garantite. Auto Holmat è a Palestrina, in via degli Olmi 117.
1: Per info 06 44 24 35 05. Finanziamenti a partire da 99 euro al mese.
3: Nel campo delle perforazioni e trivellazioni sono 40 anni di successi. Protec, perforazioni verticali di pali e pozzi, perforazioni orizzontali teleguidate e realizzazione elettrodotti. Vai su protecperforazioni.com. Siamo a Palestrina in via Fontana Magrina 21. Per informazioni 06 95 38 393. Per la vostra pausa pranzo, da Fuori Luogo, troverai il locale totalmente rinnovato. Ampi spazi luminosi interni ed esterni, dove gustare un piatto tradizionale, bere un cocktail o avere l'intera sala per il vostro evento. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Nuova 301C, aperto da lunedì al sabato.
4: Pranzo con menù fisso a 10,50 euro. Si accettano anche buoni pasto, ticket restaurant per pranzo e cena.
5: Ehi signora, quando vai a fare la spesa nel tuo negozio di fiducia, richiedi i prodotti Buoni Sapori, sinonimo di freschezza e qualità, ad un giusto prezzo. Prova il nostro fior di latte che potrai trovare sia nel banco gastronomia che nel frigo del libero servizio in tante diverse confezioni. Cerca i prodotti Buoni Sapori e nei supermercati del gruppo Gross. Buoni Sapori, da oltre 60 anni, passione per le cose buone.
6: Può la parola risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì! Da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e

0: Chris, sì. Perché si promette con il mignolo?
1: Io sono stato giurello. Beh, con il mignolo.
0: Insomma, l'ultima volta. Facciamo...
1: sono passati, penso, anni, secoli.
0: Ormai, e forse le scuole elementari più o meno.
1: Quello.
0: Con il grembiulino. Le origini cruente e inaspettate del giuringiurello. L'usanza di intrecciare i mignoli per sigillare un giuramento deriva dal Giappone del periodo Edo e aveva un'origine cupa e violenta.
1: Insomma, c'è del mistero della cosa, Stefano, qui del mignolo.
0: Nel quartiere di Oshiwara le cortigiane usavano amputarsi.
1: Che è la tragedia proprio, il mignolo.
0: Il mignolo per dimostrare fedeltà ed eterne promesse d'amore verso i clienti.
1: Hai capito l'origine del giuringiurello? Adesso non faranno più giuringiurello.
0: Bisogna vedere sempre a chi lo chiedi, perché in un film, non so se ti ricordi, di il nostro Paolo Villaggio, che gli diceva all'arcivescovo: mi dia il mignolo, e purtroppo era stato amputato.

Vuoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei? Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi Digital Store e saremo sempre con te.

0: La musica dei Queen. Allora Chris, sì, torniamo in diretta per parlare di Ucafè.
1: Ah, che buono Ucafè.
0: Che buono caffè, so che a te piace molto.
1: Eh sì, tanto, ne bevo tanti.
0: Ne bevi tanti e insomma c'è una storia infinita dietro il caffè, ma sembra che ora è diventato quasi un lusso prendere
1: sì,
0: un caffè.
1: Sì, è vero Stefano, noi abbiamo qui la macchinetta per fortuna, quindi uno, perché sennò se vai al bar comunque... È aumentato
0: anche il caffè, ma ci sono dei paesi in cui il caffè costa tantissimo. Allora, lo sappiamo che viene importato dal Brasile,
1: sì,
0: la maggior parte, ma anche dal Vietnam, dall'Uganda, dalla Colombia, quindi tutta da queste parti del Sud America.
1: Sì.
0: E chi sono i maggiori importatori? Siamo la Germania a livello europeo e noi siamo al secondo posto.
1: Eh beh sì, gli italiani lo consumano molto,
0: gli italiani amano il caffè. Nonostante tutto sembra che è aumentato dai 15 ai 34 centesimi in più per una tazzina.
1: Beh, insomma non è poco,
0: non è appunto, anche perché veramente le tazzine vanno come niente fosse, 35 centesimi di differenza col tempo non,
1: insomma,
0: sono pochi.
1: Non è poco
0: per non parlare degli aumenti della benzina. Vuoi che ti parli?
1: No, lasciamo stare, non parliamo della benzina,
0: ne parliamo un altro giorno
1: meglio.
0: Chi c'è adesso?
1: Le vibrazioni.

0: Big Big World, Chris, torniamo ancora in diretta. Sì. Vogliamo dare un'occhiata ai programmi della serata?
1: Okay.
0: Allora, stasera su Rai 1 c'è il doc Nelle tue mani. Il dottore, immagino, più affascinante d'Italia, Luca Argentero.
1: Le donne è un piacere guardarlo, no?
0: E poi è un bravo attore.
1: È un bravo attore, però, come no?
0: Complimenti a lui. Rai 2 c'è Salvo Sottile con Ore 14 sera. Su Rai 3, Papà Scatenato. Il film è commedia con Robert De Niro nei panni di un papà scatenato. Okay. Un po' insolito nella sua parte.
1: Sì, vero.
0: Rete 4, l'appuntamento di Del Debbio con Dritto e Rovescio, mentre su Canale 5 la soap opera Racconto di una notte. Le Iene tornano su Italia 1, mentre su La 7 c'è Piazza Pulita. Su TV8 il film Il Vendicatore, con un grande Denzel Washington. Poi c'è anche la partita su Canale 9, Danimarca-Portogallo di National League, quindi ci sono parecchie cose.
1: Sì.
0: Il film Le Riserve. Su Cine34 La Casa Stregata con Renato Pozzetto, insomma, tante iniziative.
1: Sì, sì.
0: Noi torniamo alla musica.
1: Ligabue.

0: libera.
1: Noi di Bar Starlight siamo aperti tutti i giorni e pronti a offrire ai nostri clienti servizi gastronomici, pagamenti di ogni genere, ricariche, tabacchi e giochi, vetrina di grappe e distillati di primissima qualità. Bar Starlight è a Valmontone, in via Casilina numero 260.
2: Ci sono storie che non si fermano, ma cambiano semplicemente marcia. Riapre la storica carrozzeria Cicco Peppe Proietti. La stessa passione di sempre, la stessa affidabilità che conoscete da anni. Oggi, con una nuova energia, ci trovi nella storica sede di Palestrina, in via Cori 15. Sempre aperti, anche sabato mattina. Per info 338 88 62 441.
3: Nel centro storico di Palestrina ti aspetta La Cantinaccia, il primo home restaurant dedicato alla cultura del vino. Degustazioni guidate, serate tematiche ed eventi privati in un'atmosfera informale, alla scoperta dei piccoli produttori. Aperti solo su prenotazione, posti limitati. Siamo in vicolo del Giardino 17. Info e prenotazioni al 371 66 54 070 o sui nostri canali Facebook e Instagram. La Cantinaccia, come a casa, ma con qualcosa in più.
2: Stai pensando di fare un check-up completo alla tua auto? Presso l'Officina Pompa, dal 1972, potrai effettuare cambio gomme e convergenza, revisione auto e moto, fare il tagliando, ricarica dell'aria condizionata, riparazione e installazione bombole GPL e metano. Inoltre potrai anche noleggiare una nuova auto. Officina Pompa è ad Artena, in via Giulianello 167. Per info 06 95 15 333.
4: Mi piacerebbe trovare una spesa intelligente.
5: Da Eurospin tutti possono trovare la loro formula per una spesa intelligente. Per la famiglia Rossi l'italianità è uguale a gusto più tradizione. Per Maria e Paolo prodotti Eurospin è uguale a selezione per qualità. Diventa anche tu un Einstein di tutti i giorni.
6: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita di Olevano Romano, in via Maremmana Inferiore.

0: aperti anche la domenica mattina. Il Mago dell'Affare si trova in via Kennedy 109 a Valmontone.
1: Sogni un centro estetico in grado di soddisfare ogni tuo desiderio di bellezza? Ti aspettiamo da Sherazade di Agnese Venneri, con oltre 300 metri quadri dedicati al benessere. Specializzati in dimagrimento e modellamento del corpo, proponiamo macchinari di ultimissima generazione e una nuovissima sala fitness con all'interno tecnologie vacuum, tapirulan, bike ed ellittica. Inoltre troverai epilazione laser con macrocamera ad alta definizione, estetica base, area nails e solarium. Siamo a Palestrina in via Prenestina Antica 220.
2: Centro Gomme Marche. Trattiamo tutte le marche e vendita cerchi nuovi e usati, oltre a ricarica aria condizionata, tagliandi, cambio pastiglie e se volete anche noleggio auto e furgoni. Centro Gomme Marche è a San Cesareo in via dell'Enopolio 31. Per info 06 59 87 24 14.

0: Gomme nuove di tutte le marche a partire da 49 euro.
1: Idrotermica Preneste, leader nel settore della termoidraulica, in occasione delle eccezionali offerte su stufe a legna e a pellet in esposizione, vi invita a visitare il proprio showroom a Palestrina in via Prenestina Antica 106. Inoltre troverete pellet a prezzi imbattibili. Potete usufruire di pagamenti personalizzati e avere supporto per pratiche conto termico e detrazione fiscale. Per info 06 95 73 501.
2: Gorrasi Auto SRL è rivenditore plurimarche di auto nuove, usate, chilometro zero, all'interno dello stabile nuova officina meccanica multibrand. Walter Gorrasi è alla Bico, in via Agrolatino 95.
0: Rimanete aggiornati, grandi novità in arrivo, con nuovi servizi per i nostri clienti.
3: La fabbrica Forni Elettrici Recchia, dal 1961 papà Pietro ed oggi i suoi tre figli sono specializzati nella creazione di forni elettrici fatti a mano e su misura. Ci trovate a Valmontone in via dei Pini 11. Per acquisti online fornirecchia.com.
4: Da Forni Recchia, corsi di pizza in teglia con il maestro Robertone, quota partecipazione 99 euro, prenotazione obbligatoria, date 5 e 19 ottobre.
5: Supermercati
6: spesa comoda, veloce e senza stress con maspesaonline.it. Ordini la tua spesa in pochi click, prova la qualità e la freschezza di MA a domicilio, ordina entro le 12 e ricevi in giornata, pagamento con buoni pasto Edenred e prima consegna gratuita. Cosa aspetti? maspesaonline.it. amici con un click.
7: Onda Libera.

0: La musica di Noemi. Chris, sì. Apriamo la pagina di sport perché, come abbiamo detto, torna la National League. Ci sono le partite stasera in campo per la Lega il gruppo 2, quello di Germania che giocherà contro la Serbia e la Grecia che giocherà contro l'Olanda. Pensa, in questo girone la Grecia è davanti a tutti con 6 punti.
1: Hai capito la Grecia?
0: Eh sì, poi l'Olanda 4, la Germania 1 e la Serbia a 0. E poi per, sempre per la Lega, il gruppo 4 è quello dove giocheranno Danimarca, Portogallo stasera e Galles e Norvegia. Hai sentito lo scandalo di
1: infatti, un po' di polemiche, Stefano. Dice: non mi vuole allenatore, me ne vado. Che ne pensi, Stefano?
0: Guarda, ecco, è bene sapere nel dettaglio quello,
1: certo,
0: che è successo.
1: La situazione.
0: Ronaldo dice: parlerò a tempo, sì, debito di sta cosa. Secondo me però arrivi a una certa età, no? E Ronaldo è stato veramente per me un, sì, grandissimo.
1: Non si può dire di no, anche che è antipatico, no. Stefano è stato un grandissimo campione, questo è indubbio.
0: Se il Portogallo ha qualche trofeo importante in bacheca, lo deve a lui. Anche e soprattutto a lui.
1: Prima però forse Stefano è il momento anche, no, di mettersi un po' da parte, sì, no? Anche sì, se hai fatto, sì, la storia,
0: sì,
1: no?
0: Sì. Questo l'allenatore l'ha lasciato in panchina la scorsa gara, sì, tutti i 90 minuti. Forse lì non l'ha già presa bene, lui voleva giocare, immagino, questa partita che vale tanto per lui contro la Danimarca, sì, è sempre importante, e gli ha detto: qui comando io, quindi insomma, a lui dirgli io comando
1: non gli sta bene. Però anche lui, la sorella, ha dichiarato, dice: il Portogallo dovrebbe rientrare nella mediocrità come è stato per molto tempo, perché stanno trattando male, tra virgolette, mio fratello, no?
0: Però deve capire che c'è un tempo per tutto.
1: Sì, bravo.

0: Sa sinceramente, e quindi Chris, questo sì, per la National League, insomma, ci godremo queste belle partite e poi ricordiamoci che domani tocca a noi, andiamo a giocare in casa della Francia.
1: Ma sarà facile Stefano per la Francia,
0: mia, proprio con la Francia,
1: proprio la Francia, proprio la Francia, Stefano.
0: Speriamo di non
1: prendere un'imbarcata, come si
0: di fare una partita dignitosa,
1: speriamo, dai Stefano, dai, sarà molto difficile perché conosciamo tutti la forza della Francia,
0: è quello,
1: però dobbiamo giocare a calcio,
0: dobbiamo giocare a calcio. Torniamo alla musica,
1: giovanotti.

0: Onda Libera.
1: La macelleria di Roiati Paolo, da ben 40 anni alla sua seconda generazione, è il posto giusto dove trovare carne di ottima qualità e tantissimi preparati pronti per la sola cottura. Vi aspettiamo nel punto vendita di Monte Compatri in via Cesare Battisti 26. Oppure vai su macelleriaroiati.it, segui le indicazioni, ordina il tuo box preferito e lo riceverai direttamente a casa. Consegne gratuite con ordine minimo da 30 euro. Seguici anche sui social. Macelleria Paolo Roiati è il re del manzo.
2: Da Gemma Clinic scopri Alma Harmony, il macchinario di ultima generazione altamente performante ad uso medico che agisce sui segni del tempo con lifting non chirurgico. Rimuove tatuaggi, smagliature e cicatrici. Interviene su lesioni vascolari e cutanee. Rimuove cisti, angiomi e nei. Affidati ad Alma Harmony.

0: Gemma Clinique, poliambulatorio medico specializzato in medicina estetica e analisi cliniche. A San Cesario in via Proust 1, gemmaclinic.it. Salute, benessere e bellezza.
1: Macchi e Salvitti, 20 anni di attività nel campo delle assicurazioni, contraddistinti da impegno quotidiano e attenzione alle esigenze della clientela. Offriamo soluzioni assicurative in tutti i rami: auto, casa, persona, azienda, infortuni, vita. Siamo presenti nel territorio con gli uffici di Subiaco, Pomezia, Borghesia, Olevano Romano e Labico, oltre le sedi di Palestrina in via Pedemontana 64 e Valmontone Corso Garibaldi 43. Per contatti vai su forinsurance.it.
0: Prae Medica Poliambulatorio e Fisioterapia, siamo centro diagnostico polispecialistico con servizi di eccellenza e attenzione al paziente. Ci troviamo a Palestrina presso edificio ITOP, in via Prenestina Nuova 307A. Visita il nostro sito praemedica.it o contattalo 06 69 45 18 36. Aperti dal lunedì al venerdì 9:20, weekend 10:14.
2: Rebag è revisioni auto, quadricicli, moto, camper e veicoli fino ai 35 quintali. Siamo agenzia pratiche auto, centro collaudo e revisione rimorchi, installazione impianti GPL, revisioni bombole metano e in carbonio. Effettuiamo duplicazione chiavi auto. Siamo a San Cesario, via Casilina 92. Seguici su Facebook per restare aggiornato.
3: All'Open Bar le porte per voi sono sempre aperte, dalle 6 del mattino fino a tarda notte. Aperitivi dalle 18. Pranzo e cena si mangia sul serio. Nella nostra terrazza bianca è atterrato il food truck di Porn Grill Panini, piatti della tradizione, braceria e cocktail. All'Open Bar ogni fine settimana è una festa di cibo. Siamo a Zagarolo, in Viale Ungheria 99. Contatti 393 50 89 561.
4: Swellflex è sinonimo di un sonno di qualità. I nostri materassi realizzati con materiali 100% italiani. Nell'ampia scelta li troverai in molle insacchettate, lattice e schiumati in memory.

0: www.sansaro.com.
1: Nuova apertura Sartoria Sansaro. Uno spazio più grande pensato per chi ama vestirsi bene ogni giorno, senza rinunciare al proprio stile. Dalla scelta del tessuto all'abito finito, sarai accompagnato dall'esperienza del nostro maestro sarto. Un abito su misura non deve aspettare un'occasione speciale, è semplicemente tuo. Sartoria Sansaro. Siamo a San Cesareo in via dei Cedri 77. Grande inaugurazione venerdì 2 ottobre, dalle ore 16:30. Non mancare.
2: Non serve più andare al discount, basta andare da Pewex. Non ci credi? Senti questa: pasta di semola Barilla 500 grammi a soli 49 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
3: Onda Libera.

Puoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei. Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi Digital Store e saremo sempre con te.

0: Chris, siamo arrivati al termine anche per oggi, ma ricordiamo l'appuntamento per domani.
1: Per domani, sempre a partire dalle 16. Ricordiamo l'appuntamento per questa sera con 70-90, 30 anni solo grandi successi con Marcello Pompiglio.
0: Da non perdere, ciao Chris.
1: Ciao Stefano.

0: Onda Libera.
1: Noi di Bar Starlight siamo aperti tutti i giorni e pronti a offrire ai nostri clienti servizi gastronomici, pagamenti di ogni genere, ricariche, tabacchi e giochi, vetrina di grappe e distillati di primissima qualità. Bar Starlight è a Valmontone, in via Casilina numero 260.
2: L'azienda agricola Angeletti Raffaele è lieta di accogliervi nel punto vendita, con prodotti biologici della nostra terra a chilometro zero, vino sfuso, imbottigliato o bag in box, olio extravergine d'oliva, fetture, marmellate e miele. Uova, ci troviamo a Gallicano, via San Pastore numero 8. Per info 06 95 46 20 41.
3: Dal venerdì al sabato e la domenica solo a pranzo, menù fisso o alla carta.
4: Il vostro giorno speciale merita un abito indimenticabile. Emporio Sposi vi aspetta nel suo atelier con le nuove collezioni Sposa e Sposo 2027. Le migliori griffe italiane e internazionali vi attendono con uno sconto speciale del 30%. Realizzate il vostro sogno. Vi aspettiamo a Palestrina, in via Prenestina Nuova, 181. Per info e appuntamenti 06 95 34 712.
5: La Carrozzeria Lombardi opera da sempre con professionalità, affidabilità

0: Cooperenza al servizio del cliente. Servizi offerti al cliente. Quattro vetture sostitutive. K-Light. Dilazioni di pagamento flessibili e senza interessi. Presa e riconsegna a domicilio. Misurazione elettronica e certificazione scocca a seguito sinistri. Sostituzione e riparazione cristalli. Garanzia scritta a 36 mesi sulle riparazioni. Soccorso stradale. Carrozzeria Lombardi. Via Prenestina Nuova 265. Palestrina. Telefono 06 95 37 314.
1: Autocarrozzeria Lombardi garantisce la massima sicurezza alla guida. Da oggi possiamo calibrare i tuoi sistemi di assistenza con la tecnologia avanzata BrainB.
2: Scacco matto, bar, tabacchi, ricevitoria, locali grande con comodo parcheggio e spazio esterno per trascorrere il tuo tempo in tranquillità e relax. Aperti dal martedì alla domenica, dalle 5 alle 23. Siamo a Palestrina in via Casilina, chilometro 33 700. Per prenotazioni 06 958 66 90.
3: La spesa buona, veloce e di qualità la fate solo presso l'Alimentari Bazoffi. Vieni a degustare i famosi panini giganti preparati direttamente da Michelina e dal suo staff e amati dai lavoratori. Tutte le altre gustosità che troverai nei tre punti vendita: a San Cesario in via Casilina 138, Zagarolo in corso Vittorio Emanuele 33 e Borgo San Martino 134.
4: L'agenzia Autoscuola Nando ti assiste e prepara al meglio per il conseguimento e rinnovo patenti di guida, corsi per la conduzione in sicurezza di tutti i mezzi da lavoro. Passaggio di proprietà, vieni a trovarci. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Antica numero 10. Chiamaci allo 06 953 79 77. Agenzia Autoscuola Nando. La nostra competenza al vostro servizio.
5: Può la parola risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì. Da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38 San Cesario. Telefono 06 95 70 312.
6: E in questo periodo grandi offerte. Fettine di vitellone 13,99 al chilo. Petto di pollo intero o a fette 8,99 al chilo. Bistecche fracosta di vitella 11,99 al chilo.
7: Al poliambulatorio Ars Medica Preneste dal 1999 mettiamo a tua disposizione le ultime tecnologie diagnostiche e uno staff di medici specialisti per ogni necessità. Vieni a scoprire la qualità del nostro polo radiologico con sedute di radiologia tradizionale o risonanza magnetica ogni giorno. Siamo in Viale Ungheria, Palestrina. Ingresso ai nostri parcheggi anche dalla rotatoria principale. Telefono 06 95 34 574. Ars Medica Preneste. Da oltre 25 anni la tua salute è la nostra priorità. Direttore sanitario, dottor Walter Di Fusco.
8: Onda Libera.

0: Onda Libera.
1: Salta la luce nel quartiere? Molti impianti fotovoltaici si spengono, ma non il tuo. Master Green System progetta soluzioni intelligenti con accumulo e quadro di scambio. Così, se manca la rete elettrica, continuate a utilizzare la vostra energia per il frigo e la TV. Proteggi la tua abitazione dalle interruzioni di corrente. Passa a trovarci. Master Green System è in Viale Pio XII numero 18 a Palestrina. Telefono 335 78 26 715.
2: La tua auto è molto più di un mezzo di trasporto. È il tuo stile, la tua sicurezza. Per questo merita solo il meglio. Nuova carrozzeria AEG autorizzata Volkswagen. Raddrizziamo i torti, curiamo i graffi e ridiamo vita al colore originale. Usiamo solo materiali di alta qualità e tecnologia all'avanguardia per un risultato invisibile, ma sorprendente. Siamo ad Artena, in via Latina 47. Passa a trovarci per un preventivo gratuito.
3: La vuoi comoda, elegante, sportiva, pratica? Alla moda? Le abbiamo tutte. Nike, Adidas, Geox, Nero Giardini e molte altre per uomo, donna e bambini. Siamo a San Cesareo presso il centro commerciale La Noce oppure online su www.maxcalzaturestore.it.
4: Nuova gestione per la trattoria Pappa e Ciccia. Tra le nostre specialità taglieri con salumi, formaggi e porchetta. Carpaccio di Black Angus. Tutti i primi della tradizione romana e fettuccine ai funghi porcini. Abbacchio, tagliate, uova al tartufo e molto altro salsa in padella. Dolci fatti in casa. Stiamo a Carchitti, via Provinciale 30. Per prenotazioni 327 21 96 287.
5: Aperti tutti i giorni, pranzo e cena, tranne domenica sera e martedì per riposo settimanale.
6: Per i vostri nuovi attrezzi da lavoro, Carlo Tonani ogni anno si rinnova portando in showroom gli ultimi modelli di macchine agricole e giardinaggio. Pezzi di ricambi, accessori e l'officina dedicata alle riparazioni. Tasso zero su tutti i prodotti marchio EFCO. Tonani a San Cesario, in via Casilina 444. Per info 06 95 87 212. In promozione questo mese, moto zappa a 389 euro, motosega a 199 euro, multiservizi a 379 euro, decespugliatore più taglia siepe più potatore più prolunga.
7: Idrotermica Preneste, leader nel settore della termoidraulica, in occasione delle eccezionali offerte su stufe a legna e a pellet in esposizione, vi invita a visitare il proprio showroom a Palestrina in via Prenestina Antica 106. Inoltre troverete pellet a prezzi imbattibili, potete usufruire di pagamenti personalizzati e avere supporto per pratiche conto termico e detrazione fiscale. Per info 06 95 73 501.
8: Alla Ferramenta San Cesareo non manca nulla. Da questa parte troviamo bulloneria, termoidraulica, climatizzatori, coltelleria, antinfortunistica e dall'altra casalinghi, macchine da giardino, arredo esterno, bricolage, prodotti per piscine, stufe.
9: Andiamo da Ferramenta San Cesareo in via Casilina 70.
10: Siamo gli unici aperti il giovedì pomeriggio, sabato pomeriggio riposo settimanale.
11: Lontano dallo stress e dai rumori della città nasce Casale Bussoletti, una location elegante e raffinata, ideale per ricorrenze con una cucina di livello. Casale Bussoletti e a Cave, località Colle Palme, in via della Selce 310. Casale Bussoletti, cucina a 5 stelle, alla portata di tutti. Per info e prenotazioni 380 25 45 606.
12: Da Euro Bufalina di Antonino Calabro trovi tutti i giorni prodotti d'eccellenza da tutta Italia, come salumi, formaggi e pasticceria. Tra le nostre perle, pasta Senatore e Cappelli, mozzarella di bufala e parmigiano reggiano di vacche rosse, prosciutto Padanegra, cinta senese e maiale tranquillo. Vini pregiati, bianchi e rossi, come Brunello di Montalcino, Schiena d'Asino e Tignarello. Tutto questo e molto altro da Euro Bufalina a San Cesareo, via Maremmana Terza, 23C.
0: Onda Libera.

Puoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei. Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive e dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi Digital Store e saremo sempre con te.

0: Onda Libera.
1: Da Luigi Vitelli troverai ogni giorno prodotti fatti al momento nel nostro laboratorio, da mangiare in loco o da asporto. Panificio, pasticceria, pizzeria, pasta fatta a mano, bar, tavola calda, zona aperitivi e angolo alimentare. Ci trovi a Gallicano in via Aldo Moro 85, sempre aperti anche la domenica. Per info, contatti e ordini seguici sulle nostre pagine social Panificio Pasticceria Luigi Vitelli.
2: L'auto perfetta per ogni occasione esiste. Basta andare sul sito di luxurythingsrent.com. Prenoti online in pochi minuti. Prezzi chiari, auto affidabili, il ritiro immediato, offerte anche personalizzate, scegli la tua auto preferita e goditi il viaggio. LuxuryThingsRent.com per un noleggio breve, medio e a lungo termine.
3: Per una cucina dinamica ed equilibrata che garantisca la qualità e l'affidabilità di un prodotto 100% made in Italy e l'originalità di progetti sviluppati da architetti internazionali, potete venire a Palestrina, via Prenestina Nuova 307/A27 all'IPD o chiamarci al numero 06 95 34 677 per un appuntamento.
4: Sapori del Borgo. Tra le specialità di pesce, tartar di tonno, taglioline all'astice, rana pescatrice, frittura di paranza, antipasti crudi e caldi, adatto a famiglie e banchetti festivi. È gradita prenotazione allo 06 951 41 86. Siamo ad Artena, via Valmontone 59.
5: Vuoi il

0: Valmontone.
1: Da Eco Home troverete detersivi, prodotti per la pulizia e oggettistica della casa, articoli per feste, reparto ferramenta e un mondo di giocattoli per i più piccini. Eco Home, sempre aperti 7 su 7, orario continuato. Siamo a San Cesareo, via Maremmana Terza, 27B.
2: La Prenest Revisioni in collaborazione con Cav Bosch Car Service, Pescetelli Super Service Goodyear, Soldati Roberto Elettrauto, CIR, Ivilli e Rosicarelli Carrozzeria, anche servizio noleggio auto. Prenest Revisioni a Palestrina, presso il centro commerciale La Muracciola, in via Prenestina Nuova 309, aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 19, il sabato 8.30-14, per info 06 95 31 2001.
3: Scommettiamo che il tuo macellaio s'apparecchia da noi? Braci e Fornaci, ordina una spina, gusta l'aroma di legna e pizze calde di forno e mentre i nostri cuochi lavorano a vista per te, rilassati guardando la partita. Braci e Fornaci, in via Kennedy 20 a Valmontone. Entra affamato, esci felice.
4: Siamo aperti tutti i giorni a cena, dalle 19.30 alle 23.30.
5: Prae Medica Poliambulatorio e Fisioterapia, siamo centro diagnostico polispecialistico con servizi di eccellenza e attenzione al paziente. Ci troviamo a Palestrina presso edificio ITOP, in via Prenestina Nuova 307A. Visita il nostro sito praemedica.it.

0: 25 18 36. Aperti dal lunedì al venerdì 9:20, weekend 10-14.
1: Noi della Carrozzeria Lama siamo alla seconda generazione con l'obiettivo di raggiungere la massima perfezione nella riconsegna di ogni mezzo, dal restauro di auto d'epoca alle nuovissime elettriche. Lavoriamo con privati e assicurazioni. Porta il CID. Penseranno a tutto Maurizio, Patrick e Christian. Riparazione, auto sostitutiva, pratiche e riconsegna del mezzo. Verniciatura cerchi in lega e noleggio breve e lungo termine. Carrozzeria Lama è a Zagarolo in via Valle Epiconia numero 66. Per info 06 952 55 96.
2: Volete il meglio risparmiando? FIBA fabbrica infissi blindati e artigianali, porte blindate, grate protettive, persiane blindate, infissi in legno, in alluminio e PVC. Preventivi gratuiti anche a domicilio. FIBA, via Valmontone, Genazzano. Per info 06 957 8510 oppure visita il sito www.infissifiba.it. FIBA, per prodotti solidi e forti dentro, belli ed eleganti fuori.
3: La farmacia I Platani, con la sua professionalità e cortesia, offre numerosi servizi, tra cui analisi di routine e democromo, telecardiologia, teledermatologia e, ultima novità, cabina estetica con beauty specialist, trattamenti laser e radiofrequenza. La farmacia I Platani è a Palestrina presso il centro commerciale, aperta tutti i giorni con orario continuato 9:20.
4: Da Forestal Garden Service, rivenditore specializzato stile, trovi vendita e assistenza specializzata per macchine da giardino, forestali e agricole, con tutta la qualità dei prodotti stile. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Lariano, di San Cesario, in via Maremmana 44.
5: La tua auto è sempre con te, riservale il meglio. Al Centro Gomme 2000 ci prendiamo cura della tua vettura con i migliori pneumatici Pirelli, Yokohama, Michelin. Siamo partner di ogni mezzo, moto, auto, mezzi pesanti e veicoli industriali. Centro Gomme 2000, c'è da fidarsi. Via della Muracciola 2E, località Torresina Palestrina, 06 95 73 33 0.
6: Può la parola risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì! Da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San Cesario. Telefono 06 95 70 312.
7: E in questo periodo grandi offerte. Fettine di vitellone 13,99 al chilo. Petto di pollo intero o a fette 8,99 al chilo. Bistecche fracosta di vitella 11,99 al chilo.
8: Onda Libera
9: 70-90, 30 anni, solo grandi successi, con Marcello Pompiglio su Onda Libera.
10: Le 20 e un minuto.

0: grande Bob Marley, siamo nel 1980, l'album Uprising. Il testo della canzone fu scritto da Bob nel 79. In quel momento si trovava su un aereo con i suoi amici The Wailers, il gruppo con cui decise poi di scrivere e strumentare questo pezzo. La canzone arrivò al 5° posto nella classifica britannica e al 6° nella Hot Dance Club Play americana. Parliamo di Could You Be Love, 1980, l'album Uprising.
1: Su Onda Libera le canzoni più belle non si fermano mai, non si fermano mai. I grandi successi italiani, i più grandi successi internazionali. Onda Libera. Free Radio, Free Music.

0: Siamo nel 72, Battisti, Le innocenti evasioni da Umanamente Uomo il sogno, contenente esclusivamente inediti destinati poi pressoché tutti ad un grande successo. La canzone di ambientazione esplicitamente borghese e tradizionale è stata subito un successo e poi una delle più amate dal grande musicista Battisti. Oltre che la musica e l'arrangiamento particolarmente riusciti, hanno contribuito al successo i due temi universali del tradimento e della vigliaccheria maschili. Le innocenti evasioni raccontate dalla scrittura di Mogol e dalla musica di Battisti.
1: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

e siamo nel 73. Candle in the Wind, la versione originale, pensando a Marilyn Monroe. Ricordiamo l'adattamento, il riadattamento del testo seguito da Bernie Taupin, il paroliere di Elton John, nel 1997 per il funerale della principessa Diana Spencer. Le vendite superarono nel 97 50 milioni, tutti in

0: Magnificenza, e ricordiamo la versione del 97 non fu mai eseguita live. Abbiamo ascoltato noi la versione originale del 73, Elton John.
1: Onda Libera.

0: racconta di immagini, sentimenti ed eventi, citazioni musicali ed effetto matrioska. Un sound incredibilmente ritmato, una canzone che ha il potere evocativo a superare ogni grigiore, a rivedere le mille bolle blu in un mondo che riacquisisce il suo più intimo colore. Più di 1 milione di copie vendute nel periodo poi di gran lunga superato. 1981, l'album Bandiera Bianca, il pezzo indimenticabile per Franco Battiato, Cucurucucù.
1: Onda Libera.

0: Destinato a svettare le classifiche in molti paesi, il brano viene citato tra i più influenti in assoluto per gli sviluppi della dance, disco music, musica da ballo elettronica. E inoltre al primo posto nella classifica Billboard miglior canzoni disco di sempre, stilata proprio nel 2016 dall'autore e produttore di questo pezzo, Giorgio Moroder. Parliamo di I Feel Love, la versione originale è quella del 77, Donna Summer.
1: Onda Libera.

E siamo nel 91, Pino Daniele, scritta dallo stesso Daniele, l'album Sotto Sole, Quando. La canzone fa parte della colonna sonora del film uscito lo stesso anno. Pensavo fosse amore, invece era un caleste, diretto e interpretato da Troisi. La canzone è una delle più celebri del catalogo del cantante partenopeo, un testo d'amore in cui il protagonista vive una storia di battaglia interiore. Quando? Pino Daniele.

Nico dei Bagels, 1979, potremmo definire la traccia come capostipite degli 80, dei quali anticipa lo stile, sofisticata, elettronica, accenni di utilizzo del Wolf of Sound e quel tono vagamente romantico che fa da ponte sentimentale e cronologico tra passato e le nuove tecnologie. Insomma, una canzone

0: si fermano mai,
1: non si fermano mai.
0: I grandi successi italiani, i più grandi successi internazionali. Onda Libera. Free Radio, Free Music.

0: De Gregori, Rimmel, l'album, il suo quarto album della carriera. Il long playing è rimasto in classifica per 60 settimane nel 75, oltrepassando l'anno, arrivando sino al secondo posto, vendette 400.000 copie. Alla fine del 75 risultò l'album più venduto dell'anno. L'album è presente in classifica dei 100 dischi italiani più belli di sempre, secondo Rolling Stone Italia, alla posizione numero 20. De Gregori questa sera, ricordando l'anno 75 e il piano bar.
1: Onda libera. Free radio, free music.

0: tornata da poco ad esibirsi nei live dopo il periodo della grave malattia. Céline Dion, questo è un pezzo del 99, That's the Way It Is, singolo tratto dalla prima raccolta di successi proprio nel novembre 99, edita in tutto il mondo. La canzone ha avuto un successo globale, raggiungendo la top 10 in Canada, Europa, Stati Uniti. Il brano fu accolto positivamente anche dalla critica ed è diventato uno dei singoli più trasmessi in radio e più venduti della Dion. That's the Way It Is.
1: Suona libera, il miglior mix musicale di ieri e di oggi.

0: l'inciso originale del 77, l'altro ieri praticamente. Bee Gees, More Than a Woman, scritto dai fratelli Gibb per la colonna sonora del Saturday Night Fever, omonimo film del 77, quarto album, doppio album più venduto di tutti i tempi, ad oggi 41 milioni di copie.
1: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: L'album Scheherazade, disco d'oro per le vendite nel 95. Per quest'album Lavanoni si avvalse di collaboratori di primo livello, Lavezzi, Mogol, Avogadro. Il secondo singolo estratto dall'album fu proprio questo, Rossetto e Cioccolato, brano iconico nella carriera della cantante. Lavanoni, 1995.
1: Onda Libera.
2: Mi piacerebbe trovar una spesa intelligente.
3: Da Eurospin tutti possono trovare la loro formula per una spesa intelligente. Per la famiglia Rossi l'italianità è uguale a gusto più tradizione. Per Maria e Paolo prodotti Eurospin è uguale a selezione per qualità. Diventa anche tu un Einstein di tutti i giorni.
4: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita di Olevano Romano in via Maremmana Inferiore.
2: La spesa intelligente.
5: Che voglia di dolce, ma vorrei qualcosa di diverso.
3: Devi andare in officina.
5: Quale officina?
3: All'officina del dolce. Soltanto lì soddisferai la tua voglia, assaggiando ogni tipo di torta in porzioni mini. Dalle colazioni con i cornetti fatti da noi, alle torte di ogni grandezza. Paste sempre fresche con oltre 50 generi. Ogni giorno siamo a Valmontone, in via Artena 4. Aperti tutti i giorni.
6: Donna Fugata. Da noi potrai degustare specialità siciliane e locali. Cucina di pesce, braceria e pizzeria. Ampie sale interne ed esterne. Donna Fugata è a Cave in via dell'Artigianato 18 con ampio parcheggio. Per prenotazioni 06 950 77 56.
7: Siamo aperti tutti i giorni anche a pranzo con menù lavoratori 18 euro bevande incluse.
8: Max e Joe Barbershop è lo stile unico degli anni 50, arredato in stile classico. Trattamento accurato di acconciature, rasature, barba e baffi. Per info 338 54 88 745 o 06 6813 6095. Max e Joe Barbershop, minimi dettagli che fanno la differenza.
9: Siamo a Palestrina in via Pedemontana e in via Nicia, a Roma località Piazza di Spagna e Campo dei Fiori, e a Cave in via Cavour 33.
10: E a Centro Commerciale La Noce ci sono oltre 40 negozi e due piani di shopping.
11: Ascolta, la gioielleria c'è?
10: Ah, proprio perché lui non voleva fare cose impegnative, eh? Certo che c'è, ci sono anche profumeria, libreria, casalinghi, elettronica.
12: Andiamo a mangiare in uno dei ristoranti prima che mi ritrovi a comprarle un anello.
10: Centro Commerciale Lanoce.it, in via Casilina 82, San Cesareo.
13: L'Enoteca La Cantina del Formale. Troverete ampia scelta di vini sfusi DOP e IGP a partire

0: vini pregiati, distillati, champagne e prodotti locali. Via Valle del Formale, 55 a Zagarolo, la cantina del Formale. Sempre pronti a soddisfarvi.
1: Siamo anche in ritiro, pacchi Amazon.
2: Rivendita 23, ricariche telefoniche, lotto e super enalotto, abbonamenti e biglietti Metrebus, pagamento bolli auto, canone Rai, ticket sanitari, Sky, servizio fax e rivendita giornali. E non solo, Rivendita 23 ti offre svariati articoli, anche con distributore automatico aperto H24. Rivendita 23, al centro commerciale I Platani a Palestrina.
3: Supermercato Deco, il mix perfetto tra cortesia, convenienza e professionalità. Ampio assortimento di carne, frutta, salumi e generi vari. Siamo a Genazzano in via Palmiro Togliatti. Corri da Deco, la qualità ti aspetta.
4: Volete il meglio risparmiando? FIBA fabbrica infissi blindati e artigianali, porte blindate, grate protettive, persiane blindate, infissi in legno, in alluminio e PVC. Preventivi gratuiti anche a domicilio. FIBA, via Valmontone, Genazzano. Per info 06 957 8510 oppure visita il sito www.infissifiba.it. FIBA, per prodotti solidi e forti dentro, belli ed eleganti fuori.
5: Quanti progetti vorresti realizzare? Banca Centro Lazio ha la soluzione che cercavi. PrestiPay, un finanziamento veloce che ti fa avere la disponibilità che cercavi in sole 12 ore, con la rata per te più comoda. Incontra un nostro consulente e scegli PrestiPay, il modo più semplice per realizzare i tuoi progetti. www.bancacentrolazio.net.
6: La Prenest Revisioni, in collaborazione con Cav Bosch Car Service, Pescetelli Super Service Goodyear, Soldati Roberto Elettrauto, CIR, I Villi e Rosicarelli Carrozzeria, anche servizio noleggio auto. Prenest Revisioni a Palestrina, presso il centro commerciale La Muracciola, in via Prenestina Nuova 309, aperti dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 19, il sabato 8.30-14. Per info 06 95 31 20 01.
7: Stai cercando uno studio di ingegneria ed architettura per i tuoi lavori di nuova costruzione o ristrutturazione? La soluzione migliore e affidabile è l'ingegner Giovanni Antonio Mattogno, con il suo studio di professionisti, sempre pronti a risolvere tutte le vostre pratiche burocratiche. GM Ingegneria è a Palestrina, in via Prenestina Nuova 307, località PIP, zona industriale. Per info 06 353 08 026.
8: Capital Car, da 20 anni ci occupiamo di quattro ruote, nuove, usate, con garanzia ufficiale, chilometri certificate e veicoli commerciali e da lavoro. Visitate Autoscout 24 e subito.it. Valmontone, via Ariana, telefono 06 95 99 51 12. Palestrina, via Prenestina Nuova 80, telefono 06 95 27 14 28.
9: Onda Libera.

0: siamo nell'82, Queen, David Bowie, Freddie Mercury e lo stesso Bowie decisero di lavorare su un progetto di un pezzo incompiuto, Feel Like, che sarebbe poi diventata Under Pressure. La versione finale della canzone emerse in una jam session che la band fece con Bowie nello studio di Montreux. Per questo, come autori del brano, furono accreditati tutti e cinque musicisti. Il brano comunque è sempre presente in tutti i greatest hits della band. Siamo nell'82, Under Pressure, Queen and David Bowie.
1: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.
0: 20 e 56 minuti primi con Onda Libera, i grandi successi degli anni 70, 80, 90. L'appuntamento in diretta è il giovedì sera.

0: Ancora il 1977 hanno qui il protagonista con il Mattia Bazzar Solo Tu, è il quinto singolo del gruppo. Anticipa la raccolta L'oro dei Mattia Bazzar. Il disco raggiunge il primo posto nella classifica dei singoli italiani novembre 77 e poi quella francese. Partecipano al Festival Bar 77 e vincono il concorso Vota la Voce lo stesso anno come miglior gruppo.
1: Onda Libera.

0: classifica nella Hot R&B, terzo nella Billboard statunitense e nella classifica inglese, oltre alle prime posizioni in Europa. Disco d'oro nel 18 per le vendite di oltre 1 milione di copie come singolo. La canzone non venne mai eseguita durante il Dangerous World Tour. Siamo nel 91, Dangerous, Michael Jackson e Remember the Time.
1: Onda libera.

L'anno è il 1981, l'album è Strada Facendo. Fotogrammi di vita vissuta con ritmiche perfette e accattivanti, in linea coi tempi. Considerato l'album della vera maturità, sono trascorsi, parecchi anni, 1981-2026, 45 anni dalla prima pubblicazione di Strada Facendo, nono album per Baglioni, estate 81. Il cantautore romano realizza uno dei suoi maggiori successi commerciali, un disco che venderà oltre 1 milione di copie in Italia, rimanendo al primo posto in classifica per 16 settimane consecutive. La produzione di Geoff Westley, Notti, Claudio Baglioni.

0: Siamo nel 78, Dire Straits, Sultan Swing, hit di Dire Straits che fu pubblicato come singolo di debutto della band di Mark Knopfler, il biglietto di presentazione del primo album Dire Straits, una delle canzoni più famose e apprezzate della band inglese. Con il loro stile tra il rassicurante e il virtuoso, i Dire Straits hanno impresso il loro nome nella storia del pop rock britannico. 1978, The Sultan Swing. Sono le 21 e 13 minuti con Onda Libera, l'appuntamento settimanale con 70-80-90, solo grandi successi. E Marcello Pompilio sino alle 22.
1: Su Onda Libera le canzoni più belle non si fermano mai.
2: Non si fermano mai.
1: I grandi successi italiani, i più grandi successi internazionali. Onda Libera. Free Radio. Free

0: siamo nel 99, l'album Un posto felice, scritto da Facchinetti per le musiche di Stefano Dorazio. Il pezzo, da ritmo trascinante e dalla tematica inusuale, spopola nell'estate 99, ottenendo un'ulteriore linfa dalla partecipazione al Festival Bar.
1: Free Radio, Free Music.

0: Siamo nel 1981, King Carnes, Bette Davis Eyes, scritta nel 74 e resa popolare dalla stessa Carnes nell'81, quando trascorse 9 settimane in cima alla Billboard statunitense. Oltre ad essere stato un successo numero uno in 21 paesi, tratta dall'album Mastakin Identity, ha vinto Grammy Award come canzone dell'anno. Inoltre si è classificata al numero 12 nella Billboard Top 100 delle canzoni dei primi 50 anni della classifica della Billboard. Grande successo, unico per King Carnes. Siamo nell'estate 1981, Bette Davis Eyes.
1: Onda libera. Free Radio, Free Music.

0: 4, Ruggeri, nuovo swing, reduce dal successo avuto come autore del brano Il mare d'inverno, scritto per la Bertè. Nell'84 Ruggeri torna a Sanremo con altro successo, appunto Nuovo Swing, che segna la svolta della sua carriera. Segue l'album Presente, che mescola nuovi brani ed esecuzioni dal vivo, tra cui anche la reinterpretazione di Vecchio Frac di Modugno, che poi anche in gara al Festival Bar 84. Nella stessa edizione sanremese Ruggeri produce un gruppo emergente, i Canton, scrivendo per loro Sonnambulismo, che si classificò al quarto posto tra i giovani. Una buona annata quindi per Ruggeri. Questa è dell'84 e il singolo è Nuovo Swing.
1: Sonda Libera. Sonda Libera, il miglior mix musicale di ieri e di oggi.

0: Lele Marlin, siamo nel 98, Unforgivable Sinner, primo estratto dall'album Playing in My Game. La cantante norvegese, che all'epoca dell'uscita del disco era appena maggiorenne, è anche autrice del testo e della musica. Il pezzo ottiene un successo enorme in patria, ma anche in altri paesi europei come Italia, partecipando anche a programmi televisivi come il Festival Bar nell'estate 98. Il pezzo fa vincere alla cantante l'MTV Europe Music Award come miglior artista nordico. Unforgivable Sinner, Lele Marlin, estate 98 su Onda Libera.
1: Onda Libera.

0: I grandi successi degli anni 70, 80, 90 su Onda Libera. E questo è il 77, l'album Ricordo, Zero Fobia e La Trappola. Renato Zero, 21, 35 minuti.
1: Su Onda Libera le canzoni più belle non si fermano mai. Non si fermano mai. I grandi successi italiani, i più grandi successi internazionali. Onda Libera. Free Radio, Free Music.

0: Siamo nel 71, singolo numero 107 per Mina, pubblicato nel maggio di quell'anno, scritto da Battisti Mogol, anticipa l'album Mina di fine anno. L'estate 71 afferma Battisti come personaggio di spicco nelle vendite e nei gusti musicali italiani del periodo. Il singolo di Mina, proprio per il brano di cui Battisti è autore, è in classifica secondo solo a Pensieri e Parole, costantemente in prima posizione, di cui l'autore è anche interprete, senza considerare poi che nello stesso momento entra in graduatoria anche Amore Caro, Amore Bello, altra canzone di Battisti Mogol, questa volta affidata a Bruno Lauzi. 1971, Mina, Amor Mio.
1: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Mary Claire Dubaldo, 97, omonimo album pubblicato a livello internazionale, divenne un successo globale, dignitosi posizionamenti nelle classifiche di tutta Europa, ma soprattutto in Italia. La canzone diventa popolarissima, riuscendo a raggiungere la vetta della classifica. Nell'agosto 94 arrivò in prima posizione per 4 settimane, divenne uno dei pezzi più trasmessi di quell'estate, un vero e proprio tormentone estivo. La canzone poi è stata inserita 2 anni dopo, nel 96, nella colonna sonora del film Il Ciclone di Pieraccioni e tornò in classifica. Mary Claire Dubaldo, The Rhythm is Magic, su Onda Libera.
1: Su Onda Libera le canzoni più belle non si fermano mai.
2: Non si fermano mai.
1: I grandi successi italiani, i più grandi successi internazionali. Onda Libera. Free Radio, Free Music.

0: L'imbronciato ventenne consacra il suo ingresso tra i big del primo posto al Sanremo 86 con Adesso Tu, canzone d'amore vissuta in ambienti d'emarginazione metropolitana che non sembrano regalare altro che sogni impossibili. Il motivo raggiunge in breve tempo il primo posto in classifica di vendita e ci rimane per diverse settimane. Il brano è contenuto nell'album Nuovi Eroi. E un eroe in fatto di vendite di dischi lo divenne da lì a poco, uno dei pochi cantanti italiani che vende bene anche all'estero. Adesso Tu, abbiamo ascoltato Eros Ramazzotti, 1986, il Sanremo di quell'anno.
1: Onda libera. Free Radio, Free Music.
0: L'appuntamento col sottoscritto è per giovedì prossimo, come sempre la diretta dalle 20 alle 22 per altre storie 70 80 90. Buonanotte.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Free Radio, Free Music.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

Puoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei. Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi digital store e saremo sempre con te.

Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda Libera.
1: Mi piacerebbe trovare una spesa intelligente.
2: Da Eurospin tutti possono trovare la loro formula per una spesa intelligente. Per la famiglia Rossi l'italianità è uguale a gusto più tradizione. Per Maria e Paolo prodotti Eurospin è uguale a selezione per qualità. Diventa anche tu un Einstein di tutti i giorni.
3: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita di Olevano Romano in via Maremmana Inferiore.
1: La spesa intelligente.
4: Che voglia di dolce, ma vorrei qualcosa di diverso.
2: Devi andare in officina.
4: Quale officina?
2: All'officina del dolce. Soltanto lì soddisferai la tua voglia, assaggiando ogni tipo di torta in porzioni mini. Dalle colazioni con i cornetti fatti da noi, alle torte di ogni grandezza. Paste sempre fresche con oltre 50 generi. Ogni giorno siamo a Valmontone, in via Artena 4. Aperti tutti i giorni.
5: Donna Fugata. Da noi potrai degustare specialità siciliane e locali. Cucina di pesce, braceria e pizzeria. Ampie sale interne ed esterne. Donna Fugata è a Cave, in via dell'Artigianato 18, con ampio parcheggio. Per prenotazioni 06 950 77 56.
6: Siamo aperti tutti i giorni, anche a pranzo, con menù lavoratori, 18 euro, bevande incluse.
7: Max e Joe Barbershop è lo stile unico degli anni 50, arredato in stile classico. Trattamento accurato di acconciature, rasature, barba e baffi. Per info 338 54 88744 o 06 6813 6095. Max e Joe Barbershop. Minimi dettagli che fanno la differenza.
8: Siamo a Palestrina, in via Pedemontana e in via Nicia. A Roma, località Piazza di Spagna e Campo dei Fiori. E a Cave, in via Cavour.

0: 33.
1: E al centro commerciale La Noce ci sono oltre 40 negozi e due piani di shopping.
2: Ascolta, la gioielleria c'è.
1: Ah, proprio perché lui non voleva fare cose impegnative, eh? Certo che c'è. Ci sono anche profumeria, libreria, casalinghi, elettronica.
3: Andiamo a mangiare in uno dei ristoranti prima che mi ritrovi a comprarle un anello.
1: Centro commerciale lanoce.it, in via Casilina 82, San Cesareo.
4: L'enoteca La Cantina del Formale. Troverete ampia scelta di vini sfusi DOP e IGP a partire da un euro. Vini pregiati, distillati, champagne e prodotti locali. Via Valle del Formale, 55 a Zagarolo. La Cantina del Formale. Sempre pronti a soddisfarvi.
0: Siamo anche in ritiro, pacchi Amazon.
5: Rivendita 23, ricariche telefoniche, lotto e super enalotto, abbonamenti e biglietti Metrebus, pagamento bolli auto, canone Rai, ticket sanitari, Sky, servizio fax e rivendita giornali. E non solo, Rivendita 23 ti offre svariati articoli, anche con distributore automatico aperto H24. Rivendita 23, al centro commerciale I Platani a Palestrina.
6: Supermercato Deco, il mix perfetto tra cortesia, convenienza e professionalità. Ampio assortimento di carne, frutta, salumi e generi vari. Siamo a Genazzano in via Palmiro Togliatti. Corri da Deco, la qualità ti aspetta.
7: Volete il meglio risparmiando? FIBA fabbrica infissi blindati e artigianali, porte blindate, grate protettive, persiane blindate, infissi in legno, in alluminio e PVC. Preventivi gratuiti anche a domicilio. FIBA, via Valmontone, Genazzano. Per info 06 957 8510 oppure visita il sito www.infissifiba.it. FIBA, per prodotti solidi e forti dentro, belli ed eleganti fuori.
8: Quanti progetti vorresti realizzare? Banca Centro Lazio ha la soluzione che cercavi. PrestiPay, un finanziamento veloce che ti fa avere la disponibilità che cercavi in sole 12 ore, con la rata per te più comoda. Incontra un nostro consulente e scegli PrestiPay, il modo più semplice per realizzare i tuoi progetti. www.bancacentrolazio.net.
9: La Prenest Revisioni, in collaborazione con Cav Bosch Car Service, Pescetelli Super Service Goodyear, Soldati Roberto Elettrauto, CIR, I Villi e Rosicarelli Carrozzeria, anche servizio noleggio auto. Prenest Revisioni a Palestrina, presso il centro commerciale La Muracciola, in via Prenestina Nuova 309, aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 19, il sabato 8.30-14. Per info 06 95 31 20 01.
10: Stai cercando uno studio di ingegneria ed architettura per i tuoi lavori di nuova costruzione o ristrutturazione? La soluzione migliore e affidabile è l'ingegner Giovanni Antonio Mattogno, con il suo studio di professionisti, sempre pronti a risolvere tutte le vostre pratiche burocratiche. GM Ingegneria è a Palestrina, in via Prenestina Nuova 307, località PIP, zona industriale. Per info 06 353 08026.
11: Capital Car, da 20 anni ci occupiamo di 4 ruote, nuove, usate, con garanzia ufficiale, chilometri certificate e veicoli commerciali e da lavoro. Visitate Autoscout 24 e subito.it. Valmontone, via Ariana, telefono 06 95 99 51 12. Palestrina, via Prenestina Nuova 80, telefono 06 95 27 14 28.
12: Onda Libera.

0: Radio.
1: A Roma e provincia puoi ascoltarci anche in DAB.
0: Onda Libera. Free Radio. Free Music.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Free Radio.
2: Free Music.
1: Onda Libera.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, Free Radio, Free Music.